ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli, per amor di nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli,

per la ferocità. Se l'aire di dominio non cade l'ausento, e da che vola di tasche la libertà. Dove sto fuori del Castelnaut?